ama era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore.

sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù.